sempre a casa. Francesca, Francesca non ha mai chiesto di più. Sta sbagliando.

Questo pezzo è dedicato a Mario di Monte Mario Roma, uno che ha vissuto tutta la vita lavorando e dall'alto della sua cultura come libero pensatore ha scritto due libri, uno contro chi garrotava la gente in Spagna e un altro contro chi sparava agli operai che chiedevano il pane. La canzone del rifiuto, il rifiuto del sistema.